0: Encontranos en Facebook como FM Universidad.
1: Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte è sito imbarazzante. Come quella volta che stavo al ristorante.